ti un san piki mene di kolo tsa shi gira muno mom zinda wa te ten di ko le ma tupa chani so ma se wera anti da wa mi no pa ka di pa ma ti mu a nyan tupo di ba songo komanso tu shi komanso ferroviario yamapoto